sì. Che ne so, capito? Almeno di me in vacca. Capito? Che ne so. Che ne so.